0: non sono amiche da me, Domir Fernandi Gonga e Ruti Fernandi Gonga, Maria Fernandi Gonga, Antica Gangano, la Ticeron, Juan Tibicio, Novesto hanno nominato in Grecia, Benito Re, Bibbeo, continuare in Gale Nau, e sua conto con Grecia, ma un guanè con un fatto Grecia, e Cucioni, che la qualifica francese a tutti gli animali, sono animati, e che la sarò sotto, a Gigi, cioè, la Ticeron, che Gonga, che la prende con un amato mare.
1: Zakadi kamari la guma gono ke jore ni baba Mateus. Mhm, unga ita mumbo ani we?
0: Akukira ngoma ya Mateus meri ndinozi marindi ina angari leo mahoko angu haya ndino bata baba ndichi kubisa.
1: Saka nakata kweza kumtsakira tikawana tinazomupa.
0: Obrigado, obrigado. Vamos agora kana.
1: Tinabonga shukurwani maningi baba Mateus ngokutifonera kumaita musiku huno ngo 82 51 314

0: Mangione con mangione. Ma c'è mangione con
1: mangione. Io tagai a Manangaudini.
2: Non è un problema.
1: Concentra.
2: Zakanaka waro tidulire nyo kutungamira ye kuti kunasa kuruka gupo mukamandeva.
0: Yani denga ro uchi.
2: Denga ni?
0: Denga ro uchi uchi.
1: Denga ro uchi.
2: Tistenga tiri paduzi tananga tananga mavi.
1: Mavi ndira mavi. Mavi no nyuchi hamano hama.
0: Non si può fare niente.
2: Maramba.
0: Imagina,
2: kwenda tishiguma kumpiri mshino shirongo wa shongano inti nombirikira musiko zuwaru nyama sereno 8-2-50-11-314 dano mwemweja mpurukiri anozita mpurukiri ugumisira. Alo, zina
3: mbwena meno mashabule.
2: Baba meno mashabule muliku wapi?
3: Ingi kuwele katera wakata zinyangao choncha.
2: Zvakanaka. Matibigire nyiko fira chonja.
3: Ndaiyo chinjo changu.
2: Tikanyitizwe.
3: Sakanga
2: Mashungamishungo wadoko wakuru wakagara. Kana imbwa pamuzi. Imbwa pamuzi.
3: Ah, ndishona.
1: Iwenise.
3: Iwenise. Iso jendoto. So kundo jita hangu. Anta komu ndakume hangu. Mwadu ula mkisa prajanti.
2: Iwenise. Tinga chikone wawo.
3: Ndawona chakuru mwadu hangu. Ndapsa ndu ufana majiharako.
2: Zindede.
3: Ndaramba.
1: Shuto nyumba.
3: Zade, ndaramba.
2: Ndawona teguru ngontamu ndaiti mfana ngupaduzi iharaho.
3: Ndawona teguru ndaiti mfana mazindi iharaho.
2: Ah. Sapato.
1: Munchi.
2: Icho na shino kupekeja shukuria.
3: Dikana shina kamu za zili pari shukuka.
2: Ondobo. Ndo ingaita ndio pe noda.
3: Nata
1: iwali, nasunga na nobenji salatana paka demno ke. Nasunga na nobenji salatana paka demno.
3: Nasunga na nobenji salatana paka demno.
2: Jirikupipana. Uwarukuti ndini chano, ndini chano. Ndi soka. Vadura baba Rafael. Kuzote tochira babangu. Linomona ntambo no maskati. No usiku alivoni ntambo. Imadisho. Tinobanga shukuru wani maningi shikawora ngokuza kuwaita mshino shirongwa musiku uzonya masarino.
1: Hede zinango ni Antonio Jongi shikawora. Tabonga mwesi badaka lia purukira shina ngwa chua chongano, cho indio mbilikira. Shukata shukaita wanga jiso vana wa zikuli wa zikuli wa chizo chini ngano, chini mbilikira, chini shukata shukaitu. Ndiwea shumano zawa sarani joshone, sarani uradu msambiki.
2: Wenga pante kwe mazu indi John Sacramento, mshini John Pepe jenga china Manuel Chavez, triku tikomori, sarani mshakanaka, mshino shirongwa.
4: Idisu na imimi, chinukunga ija, numbiri kira.
5: Shokato shokaitwa.
4: Indio.
6: Chikarahwa, chapela bani, chuchikwa kwata.
5: Ndaramba.
6: Wapembera.